0: dobbiamo sempre rendere omaggio ai mujahideen del popolo per aver. La resistenza era lì a far capire al mondo che cosa era questo orrore.
1: Il popolo iraniano ha già respinto ogni forma di autoritarismo.